0: quando si schiera,
1: che diga tutta settimana, che diciamo il prossimo mese,
0: alleluia.
1: Mi digamo il prossimo anno,
0: aiutami, Signore,
1: perché questo può venire.
0: Fortaleci,